raposa alla cara sotto bon però te scena tanto la lanza tanto la cara che ti ho lanzo tu capo tu non